trees. O dobi misericordiae tuae aduti, et abacato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi.